0: Ecce Agnus Dei, ecce Quitole Peccata Mundi, Beati qui Aecenum, Agni Vocati Sum.
1: Domini nos in Deus, Religia Subtectum Meum, Tantum Dicurgo, Sanabita Amen.